0: casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Listen, I say, get out of my face.
2: Radio Sud.